Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

miei mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto

passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale

siamo capiti male. Ci siamo capiti male. Maledetto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

voglia di spiegarmi bene le strade giuste che vi portino al paese, a quel paese, ed io vi porto.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

piacere. Eccola qua. Come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Bell'amore, bell'amore.

miracoli, quali sai fare?

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Adesso facciamo una canzone che ho deciso di dare a una grandissima artista a cui voglio molto bene, ma che però ho deciso, siete tantissimi, ancora non vi avevo visti, che però ho deciso di inserire nella scaletta della notte tour, perché l'ho scritta insieme a Zappa in un momento particolare della mia vita. La canzone si chiama Urlo e non mi senti.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra hanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe

0: Colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
1: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
0: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
1: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
0: È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
1: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perù e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
0: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
2: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te.
5: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme legionella a Reggio Calabria, a rassicurare cittadini e turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi. Dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città, l'hotel è stato temporaneamente chiuso con ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASP non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lotta lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto, delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate le relative sanzioni amministrative. Infine la cronaca, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea. Per cause ancora in fase di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. 3 feriti e anche un bambino trasferito in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti è rimasto illeso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
3: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
2: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
3: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
2: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
3: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
2: Infine, in chiusura allo sport di calcio, Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

100. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: Radio Voce Amica.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il garante chiede più tutele. Dall'estero il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le forze in Medio Oriente. Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina, ancora vittime tra i civili. Riparte da Pestum il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp nel mirino. Il ministro Valditara e il suo decreto. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta col nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tradurivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, ossia all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pesto, ma ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli universitari e rete degli studenti medi in un camping di Pestum nel mirino il ministro Valditara. Il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia. Il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio: cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
2: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e le altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
1: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi, nel 2026, possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva, ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli, dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38esima edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio.

0: là. Il mago, c'est moi.
1: Sono le 10:02.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, quasi ci siamo, ragazzi. Il Fizz in the Morning vi saluta con una ricorrenza bellissima. Oggi veramente è una giornata spettacolare. La giornata internazionale dell'amicizia. Chi è l'amico che vorreste avere, per esempio, vicino in spiaggia in questo momento? Taggatelo, chiamatelo, semplicemente dedicategli la prossima canzone che passeremo, perché no? È un piacere ricordare gli amici. Io sono davvero fortunato perché ne ho tanti. La vita è veramente frastornata spesso, no? Di bassi più che di alti. Ma gli amici ti danno veramente quella carica, il sorriso, la buona parola che spesso, appunto, tutti noi ne abbiamo bisogno. E sapere che abbiamo, no, al nostro fianco una persona di cui ci possiamo fidare ed affidare è veramente tanta roba, fatemelo dire. Quindi viva gli amici in questa giornata internazionale dell'amicizia. Allora, penultima puntata del Fizz in the Morning di questa grande stagione. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati tantissimi, ci avete eletto come il programma più ascoltato del nostro territorio, siete sempre di più, siete stati tantissimi, ci avete scritto in decine, e quindi grazie. Abbiamo ovviamente i nostri fan, abbiamo le persone che ci seguono per la prima volta, insomma, davvero, pensate, poi torneremo da ottobre, sigla tutta nuova, spazietti tutti nuovi, non vi posso dare degli anticipi, però vi assicuro che faremo il meglio per voi per arricchire sempre di più questa trasmissione che piace tanto alla gente. Quindi grazie per averci scelto, grazie per averci circondato del vostro affetto, di tutto quello, insomma, che ci avete regalato, perché la voglia di fare la radio da parte nostra è proprio perché ci siete voi dall'altra parte. Tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardi in questo penultimo appuntamento, e poi Lorenzo Zucchi. Raccontiamocela, questa bella Italia tutta da visitare. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da darvi e soprattutto tanto da vedere in questo paese meraviglioso. Facciamo girare l'economia del nostro territorio anche in questo anno difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, va bene? Fizz in the Morning!

0: Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran. La notte scorsa la procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Gravissimi episodi di violenza urbana, questa volta a Grumo Nevano, nell'Interland a nord di Napoli. La scena ripresa dai telefonini ha fatto il giro del web. Lo sport e il calcio, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, poi il tennis. A tra poco.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran la notte scorsa, il servizio della redazione.
2: Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
0: La procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales è indagato per 6 ipotesi di reato, tra cui attentato alla sicurezza dello Stato e dei trasporti, associazione a delinquere, istigazione pubblica a delinquere. L'ex presidente ha respinto le accuse, definendo l'iniziativa una persecuzione politica e sostenendo che il governo voglia distogliere l'attenzione dalla crisi economica e sociale del paese. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero grazie a motovedette sono ultimate solo un giorno più tardi. In Italia con la cronaca, gravissimo episodio di violenza urbana, questa volta a Grumo Nevano nell'Interland nord di Napoli. La scena ripresa dai telefonini ha fatto il giro del web, immagini scioccanti che immortalarono l'aggressione con pugni e calci e danni di un 70enne finito in prognosi riservata. Alla base una pallonata scagliata da un gruppetto di ragazzi contro la finestra del centro dove gli anziani si riuniscono per socializzare. Una scheggia ha ferito lievemente uno degli ospiti e quando il 70enne, accompagnato da un amico, è uscito per lamentarsi, è scattata l'aggressione. Lo sport e il calcio, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. Della partita di Musetti va sottolineata la prontezza mentale che lo porta a strappare il break avversario alla prima occasione utile, sia nel primo sia nel secondo set, e dunque a condurre fin da subito. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. Santiago. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3-4-6-6-3. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: RVA, Radio Voce Amica.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in onda ancora una volta, in linea, grazie alla nostra parte tecnica. Si fa l'almanacco del giorno. In questo giovedì c'è Ermanno Accardi, ben trovato, buongiorno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi, giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo, stato vescovo di Ravenna, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica nel 1729, regnante Papa Benedetto XIII, l'ha proclamato dottore della Chiesa. È festeggiato appunto il 30 luglio, ma a volte anche il 4 di dicembre. Una storia interessante, andate a riguardarvela perché mi sembra molto molto molto interessante, anche perché questa cosa del 30 luglio, del 4 dicembre, secondo me va un po' approfondita. E accade oggi, 1733, la prima loggia massonica apre in quelli che diventeranno gli Stati Uniti, una loggia massonica chiamata anche loggia privata, loggia costitutiva, l'elemento appunto organizzativo fondamentale di questa massoneria. E 1930 a Montevideo, l'Uruguay vince il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1932, due anni dopo, a Los Angeles si apre la decima Olimpiade, e nel 1971 il programma Apollo, l'Apollo 15, atterra sulla Luna, due anni dopo l'Apollo 11. Il 30 luglio di ogni anno si celebra la giornata mondiale dell'amicizia, Alessandro, cioè la sottolineo proprio per l'amicizia che c'è tra me e te, un appuntamento che ricorda a grandi e piccini l'importanza di tutti quei sentimenti in grado di migliorarci la vita e promuovere la pace tra i popoli. Nacque nel 2011 per decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che volevano appunto indire una ricorrenza annuale per celebrare i valori di pace, fratellanza e di non violenza, che erano già stati assunti dall'ONU come principi imprescindibili nella dichiarazione del programma d'azione su una cultura della pace del 1999. E solo attraverso questo nobile sentimento, infatti, le civiltà potranno costruire un futuro di armonia e rispetto delle diverse culture. E già in realtà già nel 1958 esisteva un giorno simile dedicato all'amicizia, che infatti ispirò i promotori delle Nazioni Unite. E al di là del valore politico, la giornata rimane dunque un'occasione per inneggiare l'amicizia non solo tra i popoli ma anche tra i singoli individui. D'altronde è proprio vero che chi trova un amico trova un tesoro, sono assolutamente d'accordo con questo. Proverbio di oggi: se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto, e anche la rima è caruccia. E Albert Einstein ci saluta dicendo, lui certo non ha bisogno di presentazioni, Albert Einstein, impara da ieri, vivi oggi, spera per domani, la cosa più importante è non smettere mai di porti domande. La mia per esempio è, cosa significa questo proverbio, questo aforismo, faccio un po' di fatica, impara da oggi e da ieri, vivi oggi, spera per domani, insomma, voglio dire, si fa un po' di confusione, però insomma speriamo di rimettere a posto le cose nell'arco della giornata. Caro Alessandro, diamoci appuntamento a domani, per l'ultimo appuntamento della stagione, venerdì, e salutiamo insieme i nostri ascoltatori e un abbraccio a tutti quanti, ciao.
1: Grazie, un abbraccio a te ovviamente, Ermanno, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: E siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning per l'ultimo appuntamento con Mille Unitalia, che poi tornerà con la nuova stagione da ottobre, sempre con la voce del nostro bravissimo inviato che è Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: È un piacere come sempre ospitarti e soprattutto raccontare, no, il nostro territorio e le Mille Unitalia che abbiamo scoperto insieme a te. Chiudiamo in bellezza oggi, però, addirittura con una repubblica.
1: Oggi abbiamo fatto per l'ultima puntata uno strappalaregole, insomma, nel senso che si parla di Italia, sì, Italia come penisola, no? Perché in realtà non è Italia dal punto di vista così amministrativo. Parliamo della Repubblica di San Marino, naturalmente, che è uno degli stati più piccoli al mondo, 34.000 abitanti. Tu pensa che è una repubblica indipendente da oltre 1700 anni, tant'è che viene, loro hanno il claim, no, che sono la più antica repubblica ancora esistente. Sono solo 61 chilometri quadrati, ma ha una storia politica istituzionale unica. È un microstato che comunque ha mantenuto la sua dignità e sovranità attraverso tutta la sarabanda di guerre che ci sono state in Europa.
0: Per cosa si conosce San Marino?
1: Allora, innanzitutto è molto nota, non tanto tra noi ovviamente che la conosciamo, ma all'estero, perché appunto è questo piccolo stato sovrano dell'Italia, il suo governo e Parlamento, la Costituzione è molto antica, e attenzione, il sistema è particolare, no? Perché al vertice dello Stato ci sono i capitani reggenti, che sono due figure che governano insieme e vengono elette ogni sei mesi, quindi ovviamente è una istituzione democratica decisamente importante, no? Pensa che la tradizione, secondo la tradizione, nasce addirittura nel 301, lo Stato, quando un cristiano di nome Marino, no, da cui deriva il nome, si è rifugiato sul monte Titano e ha fondato questa comunità libera. E da allora, insomma, l'indipendenza e la libertà non sono mai mancate. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma utilizza l'euro e accordi economici doganali con l'Unione Europea tramite l'Italia, perché comunque è pienamente integrato nel contesto europeo.
0: Parliamo anche delle attrazioni da non perdere.
1: Esattamente, quando andiamo a visitare questa Repubblica non possiamo non visitare le attrazioni. Il simbolo assoluto, e anche nello stemma della Repubblica, sono le tre torri del Monte Titano, Guaita, Cesta e Montale. Non solo sono monumenti, ma rappresentano la difesa fisica e simbolica dell'indipendenza. Sono sulla cresta del Titano, no? Dove sta la capitale, città di San Marino, e sono collegate da un percorso panoramico spettacolare,

0: è bello impegnativo anche dal punto di vista dei gradini da fare, la salita, il passo delle streghe. Il Monte Titano appunto è ancora il cuore dello Stato, tant'è che racchiude il centro storico appunto della capitale, città di San Marino, che è adesso patrimonio dell'UNESCO. Quindi andiamo assolutamente a dedicare una giornata, passeggiamo senza meta, perché così avremo questa strana sensazione di essere come in Italia, ma in uno stato indipendente.
1: Assolutamente sì. E per quanto riguarda le esperienze?
0: Allora, appunto, innanzitutto l'esperienza incredibile, che di solito noi quando andiamo a visitare un paese facciamo gli itinerari, no, di quanti giorni possiamo dedicare. Qua ovviamente il paese si può visitare in poche ore, però le esperienze sono tante. Innanzitutto direi andiamo a visitare sicuramente il Palazzo Pubblico, che è la sede del governo, anche per vedere appunto com'è avere un'altra istituzione di lingua italiana, no? E possibilmente, se c'è lo spettacolo del cambio della guardia, è qualcosa di... E poi naturalmente ci sono tutte quelle particolarità che ci ricordano in uno stato diverso, no? Quindi i francobolli, le vecchie monete, no? Prima dell'euro, ancora adesso lo possono battere. Poi ci sono tutti i negozi tax free, i musei curiosi, no? E poi ovviamente possiamo così dedicarci ad esempio a studiare l'economia, che è fatta di turismo e piccole industrie e servizi. Naturalmente la cucina, in questo caso non sto nemmeno a dirtelo, visto che San Marino è all'interno dell'area che noi conosciamo come Romagna, è praticamente una cucina romagnola. In realtà negli ultimi anni ovviamente hanno cercato di sviluppare anche qualcosa di locale legato al territorio, ma insomma rimane un pezzo di territorio che insomma è una mille Italia, è un'Italia più una. Allora io adesso ringrazio tutti per questa bellissima stagione e vi auguro una buona estate.
1: Grazie Lorenzo, e a ottobre un abbraccio di cuore.
0: Ciao.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire.

0: io da qui e ancora qui ti aspetto.
1: Fizz in the morning.

Buongiorno casalinghi disperati e non, siete all'interno del Fizz in the Morning. Oggi facciamo i conti con uno degli elettrodomestici più amati e anche odiati. La, indovinate, la lavatrice. Pensate di sapere come si fa davvero un bucato? Beh, probabilmente state sbagliando qualcosa e la vostra bolletta ringrazia. Ecco i 5 errori che commettiamo praticamente tutti. Allora, partiamo dal detersivo. Pensate che più schiuma sia più pulito? Sbagliato. Troppo detersivo non si sciacqua, rovina le fibre, rendendo i vestiti rigidi e col tempo intasa la lavatrice, creando quei cattivi odori che poi finiscono sulle vostre magliette. Meno detersivo è meglio. La temperatura, molti impostano i 40 gradi centigradi come scelta sicura. In realtà per jeans, t-shirt e felpe 30 gradi sono più che sufficienti. Il trucco salva portafoglio? Il 90% dell'energia consumata serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo o a basse temperature taglia la bolletta e salva che cosa? I colori. Parliamo del cestello. Riempire la lavatrice fino a quando non si chiude lo sportello a calci non è efficienza, è un disastro. I vestiti devono muoversi per lavarsi. La regola del pugno. Lasciate sempre lo spazio di un pugno tra i panni e il bordo del cestello. Se non ci passa la mano, togliete qualcosa. Parliamo di macchie. Avete macchiato per esempio la camicia di vino o di sugo? Non buttatela direttamente dentro. Il calore della lavatrice agisce come un ferro da stiro sulle macchie. Le fissa per sempre. Pretrattate sempre con uno smacchiatore, per esempio, e lasciate agire 10 minuti prima, appunto, del lavaggio. Dimenticarsi della lavatrice è un errore. Se la lavatrice puzza, puzzeranno anche i panni puliti. Una volta al mese fate un lavaggio a vuoto a 60 gradi centigradi e soprattutto lasciate sempre lo sportello aperto dopo l'uso per far asciugare quella che è l'umidità ed evitare la muffa. Ma diamo un tocco green a tutto quello che abbiamo dato e detto. Per un bucato davvero moderno passate all'acido citrico sciolto in acqua al posto dell'ammorbidente. È la scelta più ecologica che ci sia. E se volete comodità, provate i nuovi detersivi in fogli biodegradabili, zero plastica e massimo risultato. Qual è il mio consiglio? Trattate bene la vostra lavatrice e lei tratterà bene i vostri vestiti e il vostro conto in banca e durerà di più. E voi siete dei maghi del bucato o fate ancora i disastri come me con i calzini rossi insieme alle lenzuola bianche? Raccontatecelo qui alla nostra diretta del mattino. Restate con noi, Fizz in the Morning continua così come la musica.

bello dare i consigli della massaia, come si dice. Insomma, ho imparato anch'io un po' di cose oggi nella nostra puntata del Fizz in the Morning, parlando della nostra cara, cara proprio lavatrice. Ma utilizziamo la testa, quando facciamo il bucato. Basse temperature, poco detersivo e pochissimo ammorbidente, insomma. Lavora meglio la lavatrice, si salvano i colori, si salvano i vestiti e bene. E voglio dire, ci salveremo forse anche noi, chi lo sa. Noi ci risentiamo invece domani all'ultima puntata del Fizz in the Morning, una grande stagione vissuta insieme al programma più ascoltato del nostro territorio. Ci avete premiato voi tutti i giorni, continuate a farlo, ascoltando ovviamente la nostra radio. È stato un piacere e un privilegio servirvi anche oggi. A domani.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
3: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
2: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
4: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
2: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, provincia di Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. Sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cognome, giocare la sfida del bene e del male non serve, sai. Rimane a raccontare il tempo che abbiamo,

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Benvenuti nel cuore pulsante della vostra radio. Benvenuti in Estatissima con Alessandro Fizzotti, proprio qui al microfono per voi. Sentite questo basso? È il richiamo della foresta urbana o forse del mare che vi aspetta. Fatto sta che è impossibile restare fermi anche con la nostra sigla, ragazzi, che ormai avete imparato a conoscere. Oggi abbiamo deciso di superare ogni limite portandovi ad una selezione musicale che è un vero e proprio concentrato di energia solare. Vogliamo che questa ora insieme sia il vostro spazio protetto, un momento in cui le uniche cose che contano sono il ritmo, il sorriso e la voglia di condividere emozioni forti. Non serve guardare l'orologio, perché qui il tempo si misura in battiti al minuto. Che siate sotto l'ombrellone o nel traffico cittadino, lasciate che la nostra musica diventi il vento che vi scompiglia i capelli, per chi almeno li ha e non come il Fizz, invece che deve mettersi il cappellino per evitare l'ustione, come si dice. Oggi insieme a noi anche i nostri ospiti in diretta, tra poco andremo a fare high tech e tutta l'informazione che riguarda il mondo digitale. Con noi dalla redazione di Tecno Android, la rubrica sarà Tecno Estate, curata in diretta da Francesco Colonna. Avremo poi lo spazio con il nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli e le sue notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Per finire poi, solo d'estate, mostre, eventi da non perdere con Stefano Resmini. Insomma, ragazzi, abbiamo ospiti incredibili, successi che bruciano le classifiche, tutto pronto per essere servito a volume massimo. Fate un respiro profondo, lasciatevi andare perché il divertimento è appena cominciato.

0: Ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. Il calciomercato, doppio colpo della Juve, ha rinnovato intanto con l'Inter Jan Bissek. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale del torneo WTA. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e Abu Dhabi. Ipotesi Imola, tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas, oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e al servizio della redazione.
5: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
0: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione, grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare. Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Tecno Estate, torna con noi Francesco Colonna per parlarci di nuove tecnologie. Oggi parleremo di mobilità elettrica. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Ale.
0: Senti Francesco, oggi volevo parlare con te appunto di mobilità elettrica, no? Per fare un po' il punto della situazione. Com'è in questo momento il mercato dell'auto, dell'automotive, insomma, elettrico nel nostro paese? Si sta muovendo oppure no?
1: Allora, bisogna parlare, o meglio, bisogna dividere innanzitutto se parliamo di Italia o Europa. Lato Europa, il mercato delle auto elettriche ha avuto una crescita esponenziale. Soprattutto nei paesi del nord, le auto elettriche hanno ufficialmente battuto per vendita le auto termiche. Paesi come Germania e Francia stanno arrivando ad ottenere risultati molto simili, dati alla mano. In Italia invece purtroppo è ancora un po' a rilento, nonostante il paese stia comunque lavorando, perché per esempio una città come Milano ha parecchie colonnine, adesso hanno anche inserito queste colonnine, diciamo, slim, piccoline, delle vie, quindi stanno rendendo più accessibile l'elettricità per la ricarica delle auto, probabilmente il popolo italiano è ancora un po' impaurito da questa nuova tecnologia e quindi il mercato dell'elettrico, anche se sta andando comunque bene, quindi io sento ancora dire tantissime persone che l'elettrico è morto, l'elettrico, la gente sta tornando sulle termiche. No, non è vero, anche qui dati alla mano, se vi fate un po' di giri online e vi guardate un po' di statistiche delle vendite, vedete che comunque l'elettrico regge, sta comunque crescendo rispetto agli anni prima, ma semplicemente sta crescendo meno velocemente rispetto agli altri paesi.
0: Ecco, parlando Francesco di auto e di marchi in questo caso, no? Ovviamente ci sono i grandi brand che tirano, ma che hanno dei prezzi tra virgolette poco concorrenziali, perché insomma i prezzi che girano, no, sulla mobilità elettrica in questi ultimi anni erano abbastanza cari, no, per chi non se la poteva permettere. Adesso da qualche tempo è arrivato anche la Cina nei nostri mercati e voglio dire c'è anche un po' tra virgolette di paura, no, da parte di questi brand, perché ci sono dei prezzi veramente allettanti.
1: Esattamente, io direi anche grazie alla Cina, perché ha, diciamo, risistemato un po' quello che stava diventando un'esagerazione dal punto di vista dei prezzi delle auto, ma con l'arrivo di moltissimi brand cinesi, diciamo che le altre aziende, gli altri brand più europei hanno capito che forse avevano bisogno di dare una sistemata ai prezzi, e infatti ne fa da padrona in realtà chi questo ragionamento l'ha capito fin da subito, ovvero Tesla, perché ad oggi il brand che vende di più in Europa è ancora Tesla, che continua a crescere tantissimo e con la sua Model Y è ancora l'auto più venduta in Europa, quindi diciamo che è davvero un risultato veramente molto molto interessante. Questi sono dati di febbraio di quest'anno.
0: Certo. Quindi, ecco Francesco, chiudo con te. Per chi si volesse, no, avvicinare ad un'auto elettrica, quali sono i primi consigli, visto che tu la utilizzi tutti i giorni?
1: Allora, i primi consigli sono sicuramente capire la possibilità di ricarica. Quindi è fondamentale capire se posso ricaricarla nel mio garage, quindi chiedere la possibilità di inserire una wallbox, perché quello è fondamentale. Seconda cosa, se non posso, perché magari non ho il garage, non ho magari un posto auto, o il mio condominio, come nel mio caso, non mi permette di inserire una wallbox, capire dov'è il punto di ricarica più vicino. Questo è sicuramente il punto fondamentale, perché è alla base, bisogna avere un punto dove ricaricare tutti i giorni per qualsiasi necessità. E che non sia scomodo, perché sennò dopo 3 giorni mandate a quel paese l'auto e chi ve l'ha consigliata. Seconda cosa, sicuramente capire un po' come funziona la ricarica e quindi capire un po', entrare nell'ottica di come ricaricare per esempio per un lungo viaggio, eventualmente ne potremmo anche parlare un giorno noi, e spiegare un po' che bisogna cambiare un po' di mentalità, no? Mentre con l'auto termica io prendo parte, perché tanto ho il benzinaio, 3 minuti e vado e vado via, ecco, con l'auto elettrica bisogna fare un pochino più di calcoli. Nulla di trascendentale. Io ho visto gente con auto elettrica non organizzata che ci va tranquillamente e non è mai rimasta a piedi. Però ecco, bisogna cambiare un attimo mentalità e quindi informarsi magari su questi step.
0: Grazie a Francesco Colonna per essere stato insieme a noi in Estatissima e alla prossima settimana. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, grazie.

0: whenever it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fed.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Estatissima.

0: Siamo arrivati allo spazio del nostro salottone con Lucianone Simonelli per un'estate da vivere davvero alla grande. Luciano, buona estatissima!
1: Buona estatissima a tutti voi!
0: Allora, senti, oggi parliamo di una cosa particolare che quando me l'hai raccontata io sono rimasto un attimo così, ovvero è una specie di un'onda, insomma.
1: È un suono che è un'onda cerebrale gamma, è un suono che viene sintetizzato anche onda memory pulse, che secondo la leggenda ascoltare questo suono per almeno 8 minuti, magari ogni giorno o per un certo periodo di tempo, che cosa fa? Fa un po' la pulizia delle scorie che offuscano un po' la tua memoria quando vai avanti con gli anni, che allora non dimentichi un nome, non sei molto molto agile nel ricordare qualche cosa del passato, eccetera. Questa è una cosa tra il reale scientifico e le menzogne metropolitane. In ogni modo potete trovare, andando online, di fronte a dei messaggi che ti dicono che se ascolti l'onda memory pulse riconquisti la memoria e l'agilità del cervello di un bambino, e invece non siamo sicuri. Siamo sicuri soltanto di una cosa, che comunque vadano le cose, è rilassante questo suono. Questo suono lo potete trovare andando online e digitando onda cerebrale gamma o onda memory pulse. Allora verranno fuori dei video che su YouTube o degli audio su Spotify, che potete anche ascoltare gratuitamente, eccetera, oppure semplicemente registrandovi senza alcuna spesa. C'è qualcuno che cerca di vendervi questo suono, ma voi non pensate alle vendite, cercate di ascoltare semplicemente

0: notte registrandovi questo suono che, a dire la verità, io me lo sono ascoltato, perché come voi sapete sono troppo curioso per non provare le cose, e a dire la verità un po' di rilassamento te lo dà. E specialmente se ne soffri un po' di insonnia e te l'ascolti la sera, è come se qualcuno ti raccontasse una favoletta, insomma,
1: hai
0: no?
1: capito. Vabbè, vedremo un po' questa onda Memory Pulse che cosa ci farà. Intanto buona estate al nostro Luciano Simonelli, a presto.
0: A presto.

0: Veneto. Ancora una volta in diretta all'interno del nostro spazio estatissima, questa oretta da vivere insieme a grande musica e informazione. Andiamo a collegarci con Stefano Resmini, Solo d'estate, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato Alessandro.
0: Oggi Stefano ci porti in Valtellina, perché?
1: Precisamente vi porto a Teglio, in provincia di Sondrio. Teglio, oltre che a dare il nome alla valle, è stato anche l'antico capoluogo di questa valle. Tanti sono i motivi per fare un salto qui. La frescura dei suoi 900 metri di altezza, ad esempio, ma anche la sua ricca storia che trapela dai vicoli e dalle mura dei suoi palazzi. Di particolare rilevanza storica e artistica è Palazzo Besta, unico museo statale della Valtellina, conosciuto anche come Piccola Reggia delle Alpi. È uno splendido esempio di palazzo rinascimentale che ospita al piano nobile, nel salone d'onore, il cicco affrescato dell'Orlando Furioso. 24 scene che rappresentano la raffigurazione più vasta a tema ariostesco. Realizzate probabilmente queste scene da Vincenzo De Barberis a Brescia e dal nipote Michele. Gli affreschi descrivono vizi e virtù attraverso le vicende di quattro personaggi: Gabrina, Ginevra, Angelica e Astolfo, e propongono alcune personificazioni di vizi come lo sdegno, la discordia o la cupidigia. In alcune scene montate come una ideale rappresentazione teatrale, trastare la critica alla corruzione e all'amore per il denaro che divora i potenti, laici ed ecclesiastici. È davvero facile leggere la vicinanza agli ideali di rinnovamento spirituale in un momento in cui la valle, per le sue vicende storico-politiche, veniva percorsa da dotti e intellettuali sensibili ai valori umanistici e alle istanze della riforma. Chi desidera addentrarsi all'interno di questa affascinante visione cinquecentesca può farlo visitando i tre meravigliosi palazzi che si trovano sulla direttrice del fiume Adda in un percorso di 50 chilometri. Insieme a Palazzo Besta di Teglio si può andare anche a Palazzo Valenti di Talamona e a Castel Masegra a Sondrio e immergersi prepotentemente nelle gesta dei prodi cavalieri mirabilmente narrati dall'Ariosto nel suo famoso Orlando Furioso, godendo anche delle meraviglie naturali che questi luoghi sanno regalare. Davvero una buona passeggiata a tutte e a tutti in questo piccolo microcosmo che è la Valtellina.
0: Grazie Stefano per questa aria più fresca, voglio dire, per l'estate. Noi ci risentiamo la settimana prossima in estatissima. Un abbraccio,
1: buona estate a tutti.

Andiamo a chiudere anche questa puntata. Veramente stanno volando questi giorni, queste ore, no? Alla radio, attraverso anche tutti quelli che sono i messaggini che stanno giungendo sulla nostra linea WhatsApp ufficiale. Siete tantissimi ragazzi, tutti quelli che ci stanno seguendo, pensate, anche dall'estero attraverso la nostra linea streaming, no? Sul web. Tanti ci stanno seguendo attraverso le app del telefonino, quelli che si sono voluti portare la propria radio preferita in vacanza. Mentre volevo augurare buone vacanze a tutti quelli che stanno facendo le valigie proprio in questi giorni, si stanno muovendo per partire e magari andranno via durante questo weekend. Mi raccomando ragazzi, scegliete le ore più fresche per viaggiare se viaggiate in macchina, e attenzione sempre a controllare tutto che funzioni, dalla pressione delle gomme a tutto quello che riguarda la vostra auto. Viaggiate sempre sicuri, che è la prima regola fondamentale quando appunto ci si mette al volante, ovviamente cintura di sicurezza, e lasciate lo smartphone lì appoggiato, guardatelo solo in estrema necessità, e accostatevi per andare a leggere i messaggi. Non leggeteli mentre guidate, è pericolosissimo sia per voi ma soprattutto per gli altri. Grazie per aver seguito questa puntata estatissima, torna alla prossima sempre in compagnia di Alessandro Fizzotti e tutto il nostro team. Vi abbraccio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta. Il programma da oggi e fino al 2 agosto alle porte di Susa. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, o che all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco. La vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari di urgenza contro l'ospedale napoletano. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottava un'ordinanza, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in commissione affari europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
2: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
1: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. Di nuovo in Italia con la vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano. In una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale, Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 3 decimi rispetto alla 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 1 decimo rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme regionale a Reggio Calabria, a rassicurare i cittadini e turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi. Dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città, l'hotel è stato temporaneamente chiuso con ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASP non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto, delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate le relative sanzioni amministrative. Infine la cronaca, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea. Per cause ancora in fase di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. 3 feriti anche un bambino, trasferito in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti è rimasto illeso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me, se medioevo non rinasci me. Mania, tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo zucchero sotto la mia lingua,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran la notte scorsa. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nello sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. La politica resta in bilico. L'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze, indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso a Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Il 19enne Francesco Pio Romano. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto su Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Notizie di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale italiana di calcio. Il calciomercato, doppio colpo della Juve, ha rinnovato intanto con l'Inter Jan Bissek. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale del torneo WTA. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e Abu Dhabi. Ipotesi Imola tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
2: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Alibegovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera, con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo, acquisto oltre i 30 milioni tra parte fisse e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina, eppure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas, oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
4: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: ci sappia guardare. Roma, che è una città di mare, mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare.
1: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started.

voci nel mare di nessuno, dove è sempre bello immaginare il mondo, e pensiamo che se mai si alzasse il vento, a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento, e riempiamolo di dalle e di un suo canto, a chi arriverà soffiando il suo responso, capirà.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari

0: insieme nel bene e nel male.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta. Il programma da oggi e fino al 2 agosto alle porte di Susa. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, o che è all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso a Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri il 19enne Francesco Pio Romano. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in OTTAV un'ordinanza, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
2: In Commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
1: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Crolla una palazzina a Messina, almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite, non si sa se ci siano altri dispersi. Chiesto del rinvio giudizio per i 3 fratelli accusati della strage di Castel d'Azzano in Veneto, costata la vita a 3 carabinieri. Un italiano muore dopo un fermo di polizia a Barcellona, la famiglia chiede chiarezza. Caserta, controlli congiunti tra agenti italiani e albanesi nelle aree turistiche. La NATO attiva le difese dopo l'ingresso di un missile russo nello spazio aereo polacco. E poi lo sport, il calcio, le federazioni UEFA annunciano il boicottaggio delle competizioni FIFA. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di 2 piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
5: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I 3 fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
3: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
5: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione, garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
3: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
5: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
2: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
1: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
2: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
1: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere del territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
2: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

esorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

sveglia presto, caffè d'orzo, due biscotti appena, c'è una lettera da aprire, quella del colloquio, forza, che sia la volta buona, lo credi sul serio, gentile signorina, in riferimento alla domanda per l'impiego, le comunichiamo che l'organico è al completo, grazie.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

0: se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme legionella a Reggio Calabria, l'ASP rassicura cittadini e turisti. Controlli sul lavoro, chiuso uno stabilimento balneare nel Cosentino con tutti i dipendenti in nero. Incidente sulla provinciale tra Vibo Valentia e Tropea. Tre feriti, trasferito a Catanzaro un bambino. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no, tanto saprei amarti pure.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nessun allarme legionella a Reggio Calabria, a rassicurare i cittadini e turisti e la direttrice generale dell'azienda sanitaria provinciale Maddalena Berardi. Dopo il caso che ha interessato una struttura alberghiera della città, l'hotel è stato temporaneamente chiuso con ordinanza del sindaco, ma secondo l'ASP non esiste alcun rischio per la popolazione. Al momento inoltre non risultano altri casi sintomatici né criticità in altre strutture ricettive. Lavoro nero nell'Alto Ionio Cosentino. La Guardia di Finanza ha scoperto 7 lavoratori completamente irregolari all'interno di uno stabilimento balneare. Tutti i dipendenti presenti durante il controllo erano privi di contratto, delle previste tutele previdenziali e assicurative. L'Ispettorato del Lavoro ha quindi disposto la sospensione dell'attività, mentre al titolare sono state contestate le relative sanzioni amministrative. Infine la cronaca, 3 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17 che collega Vibo Valentia a Tropea. Per causa ancora in fase di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. 3 feriti e anche un bambino trasferito in via precauzionale all'ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti. Un secondo minore che viaggiava su uno dei veicoli coinvolti è rimasto illeso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

ce la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

0: dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

no? Sembra quella che potrebbe farci compagnia durante l'inizio di una bella serata di movimento. E invece quasi quasi apre giusto così la nuova puntata di Wolf DJ. Esplode.

vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai... luglio alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh, vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare. Ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio, serata molto calda qui a Tropea in Calabria dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro del siamo annacquati, abbastanza annacquati, perché bisogna stare poi bisogna seguire determinate regole. Ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito, ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli attimi che può scattare, può succedere veramente di tutto. Quindi manteniamo sempre la calma, cerchiamo di stare belli sereni e anche abbastanza bagnati, che è importante, sì, bagnati dal sole, cantava Noemi un po' di tempo fa, ma vedremo poi anche di rispolverare qualcosa del genere. Intanto bentrovati a Wolf, io sono Max Martinelli, questo è Doci Anxiety.

si viaggia! Signore e signori, Walt DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Wolf segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor, sì, ci ha aiutato molto anche durante l'inverno a ricordarci che c'ha un bellissimo negozio in quel di Vercelli. Eh sì, la Maria Rosa veramente vende dei costumi ultimo grido. Ah, ancora sì, ancora stanno gridando anche le indossatrici dell'ultimo periodo, proprio saldi proprio di fine. No, non li fai saldi, perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio dico, in diretta telefonica. In studio sarà difficile, perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi, perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Joe, ciao, buonasera Consuelo, Fiuggi, ciao ciao cara Samuele che sarà con noi stasera, Samuele Cavallo si chiama così questo artista bravissimo, che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però è una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. A quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

0: chiama tu e basta. Vai via. Facciamo così. In diretta.
1: Senti ovunque va.
0: Wolf DJ è in diretta.
1: Il buon umore arriverà.
0: Manuel Cuda, ciao ragazzi, salutiamo gli amici di dell'intelligenza artificiale, gli amici che comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia, ma sì che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara come è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti dalla Salerno città, salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia Punta Prosciutto in, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce, e bisogna fare una capatina ragazzi, andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Beh, voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fatelo al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati. Mamma, non mamma, insomma raccontateci, no, fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa? Facciamo

0: Ma che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì, ciao, in quel di Soverato in Calabria, che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che è appena arrivato Caiman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma c'erano le tigrotte ad attenderlo. Come si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche è veramente roba da pochi, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio, ma è anche una persona che effettivamente è nei cuori di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al 1° di agosto, sarà davvero una via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stata toccata in fuga anche un weekend, dice no, però ce la devo fare, devo andare in vacanza, cioè il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare, vai lì con 10 euro 4 litri, dici a zero,
1: cioè... Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, la prostata infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica. Però è chiaro che questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo alcune volte anche vigliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori
0: e siamo un popolo di tartassati, questo è un dato di fatto. E io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo, cari italiani.
1: Io vi volevo consigliare un B&B straordinario, che è quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche tutumbo eventualmente.
0: Sì, è vero, c'è tutumbo.
1: Prezzi stracciati.
0: Arrivano, hanno le carte.
1: Anche per i maschi, magari, non lo so se qualcuno volesse. Qualche...
0: Carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
1: Ormai,
0: e soprattutto c'è il passaggio di tutumbo a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a Wall DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
1: Ok.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: me muero.
1: Manu, ciao, Carol G, vaiando per il mondo. Se viaggia sempre, noi siamo contenti, perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre a rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento, perché poi si sa. Il prezzo lievita. Sembra la pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di... Oh. Un chilometro importante, lungomare Falcomatano. Saluti! Saluti a voi che state passeggiando lì, in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze. Sono davvero tanti collegati. Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci. Siete tantissimi. 351 7020 001 live. Wow DJ, io sono Max Martinelli. Fino a mezzanotte, bella musica e tanta compagnia.

0: sorry papi, perché così, insomma, questa canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto, perché Topic non ne sbaglia mai, non ne sbaglia mai una, questa è la verità, come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza, sì. E questa è la soddisfazione, no, dei professionisti, Gio.
1: No, vabbè, sì. Ma guarda, diciamo la verità, che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi come dicevamo prima siamo un popolo di lavoratori e va bene così. L'importante è poter veramente festeggiare se c'è qualcosa che ritorna dal punto di vista economico, e mi pare che poi tutto sommato, se tu lavori in una maniera abbastanza dignitosa, qualcosa arriva. È chiaro che il tema del lavoro, Max, è un qualcosa che da anni, da decenni, da centinaia di anni separa le categorie, crea scenari politici, scenari sociologici, scenari sindacalistici, quindi è un po' così, però la butto lì, l'importante è la salute, Max, quindi se tutti stiamo bene, questa è la cosa più importante.
0: No, l'importante è la salute, perché sai, quando vai in farmacia non è che vai così con 5 euro, in farmacia poi che ci compri più, con 10, con 20, va bene. Allora, caro Gio, sì. Estate 2026, stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente, perché insomma so che arriverà questo super forte.
1: Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì.
0: Dov'è che ti fa male, Gio? No, dimmi, perché possiamo. Sì.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito? Spieghiamo
1: che cos'è allo puzzo, Max. Allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso.
1: Ok.
0: Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Okay.
1: Lo so, perfetto.
0: Rimaniamo così, sì. Allora, diamo il numero di cellulare di Giovanni. La musica con l'Italia, Sol Roy qui a Wall DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayame Duro.
1: Guayame Duro.
0: Che poi Guayame Duro, ma spieghiamo cosa significa Guayame Duro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè, non è che è un problema che uno c'ha tre... No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Ah, sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami fortemente.
1: Esatto, ti spiego anche agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire...
0: Sì.
1: Molto stradale, molto di gergo, sì. Per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi. Non sto pensando al fatto del muro.
1: No, certo.
0: È quel modo proprio tipo nell'acqua, uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose. Quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica tra una stella marina,
1: esatto.
0: Un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne,
0: con
1: un tremendo, tremendo corpo.
0: Ma va?
1: La canzone dice guayame duro, pegate mami, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton vale un latin demi.
0: È vero. Senti, allora, Maximo Music, Max Salsa Pura e Giulio S, sì. In Guayame Duro, sta andando forte questa canzone, la facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo, anche dalle Isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026.
1: Sì, yes.
0: Maximo, allora in spagnolo saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella, dai, tutto in spagnolo, vai.
1: Mi gente, se le quiere le grati y escuchen esta canción en esta misma emisora y la cosemos todo. ¡Vamos allá, mi gente!
0: ¡Guayame duro, chavales!
1: ¡Así mismo, guayame duro!

0: juguete. Pégate pa' que sienta el juguete. Julio S, Massimo Music, más al sabor a te.
1: Guayame, guayame, Julio S, Massimo Music. E poi, insomma, voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guayame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guayame duro?
2: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che è stato spiegato in maniera assolutamente
1: chiara. No, bravissimo, voglio dire, proprio...
2: Però guayame duro, cioè...
1: È un po' come le uova, strapazzami, no?
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì, cari amici, ciao Max... No, sono io, Max Martina, stavo salutando.
2: Sì.
1: E in cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo... io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
2: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso e quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto perché c'è ed è una testa dura e quindi è probabile che mi sia fatto...
1: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi dove
2: mettete la testa a posto, esatto.
1: Occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
2: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
1: l'appoggio
2: si
1: è vero, è vero.
2: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo, cioè l'appoggio. Tu sei malizioso, tu sei una merda. Cioè l'appoggio.
1: L'appoggio. Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
2: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica e quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, che ne sai?
1: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di... perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose, anche solo per 2 giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
2: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare in... provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi 2 giorni, ti devi acclimatare, se fai una vacanza di una settimana ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene. Poi in Italia, Max, voglio dire, si fa dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
1: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
2: ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto,
1: ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine ti può...
2: In Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, il posto in l'Italia è il, diciamo, la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
1: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica, prossimo weekend di Seif, come io quando dicevo Seif, dicevo no, si dice Seif, poi dice Seif, no, si dice Seif, insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
2: dice, come vuole.
1: Seif, stasera mi piace che sei. Buona domenica, con noi c'è il movimento, andiamo? Si parte? Andiamo. Alzate il volume
2: piano piano perché con la mano non ce la faccio.
1: World DJ!
2: Ti seguo, andiamo.

0: prossima, però, perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata, caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dell'equatore, ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026. Questa novità dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta, Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo... paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durava 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre, a intervalli regolari di anni, la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattela a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: A voglia.
1: Gianluca, preparati.
0: Ciao Brantolone. Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Cioè, nelle varie classifiche te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa. Sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione. E anche quest'ultima canzone, scusa Sorry lo sento, che è un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Scusa, lo sento. Hai capito? No, va bene, insomma.
1: Però tu insisti.
0: Giusto così, insomma. Live Wolf DJ, divertiamoci insieme fino a mezzanotte. C'è la musica che vi piace, c'è tutto quello che può essere solamente un gran bel modo di stare insieme.

0: I don't know. La radio, accendila, spegni la luce. Sai che divertimento. Ci siamo noi, ci siamo quelli di Wolf, Wolf DJ. C'è Wolf DJ, ma c'è anche il nostro caro amico Samuele Cavallo. Ciao Samuele, come stai? Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, ciao a tutti.
0: Dove ti trovi in questo momento, Samu?
1: In questo momento sono nella mia amata e adorata Puglia. Sono a casa mia a Carovigno, in provincia di Brindisi. Un posto molto bello, consiglio di fare un salto.
0: E quando arrivi al tuo paese, dopo essere stato anche tu un po' fuori e ritorni anche per l'estate, c'è quella gioia di fare quelle tavolate, di scoprire quei sapori, riscoprirli, risentire soprattutto, no? Cosa dici, Samu?
1: Sempre la stessa emozione.
0: Dai,
1: tornare a casa è come ricominciare dall'inizio, tutte le volte.
0: Samuele Cavallo, grande artista, bravissimo, complimenti per questa nuova uscita con questo brano dal sound fresco coinvolgente che si intitola Il mondo gira. Ce lo racconti in poche parole? Il mondo gira?
1: Sì, il mondo gira, casca a fagiolo proprio in questo discorso che stiamo
0: facendo,
1: che abbiamo intavolato in questo momento.
0: Intavolato.
1: Perché, proprio per, tornando al discorso delle tavole, delle tavolate, perché parla appunto di quelle fotografie, di quelle cose, di quei momenti che noi ci portiamo nel cuore quando arriva quel momento dell'anno dove stacchiamo la spina e andiamo in vacanza, no? Che è proprio, diciamo, per noi spesso è l'estate. E, quando si stacca dal lavoro e quando il mondo continua a girare per inerzia, ma noi ci fermiamo spesso per vivere quel momento di relax, di spensieratezza, e quindi poi si vanno a creare quei momenti di amicizie, nuove conoscenze, serate sotto le stelle, momenti al mare su una spiaggia meravigliosa, oppure in posti che poi ricordiamo negli anni. Appunto, il mondo gira parla di quei momenti di spensieratezza ed emozione che poi noi portiamo come ricordo appunto negli anni, perché fanno parte, diciamo, delle cose belle che abbiamo vissuto, perché abbiamo sempre bisogno di trovare quella cosa bella, quel momento bello da ricordare con gli amici, con i parenti, con la propria compagna, con i figli, insomma. E questo è il mondo diciamo che rappresenta questa canzone.
0: Il mondo gira, la nuova canzone di Samuele Cavallo, questo invito a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla vita, ad assaporare anche il presente, riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire. Questo è un po' il segreto anche della vita. Samuele, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
1: Sì, Samuele Cavallo, sono su Instagram, su Facebook, TikTok, poi su YouTube potete scoprire tutte le mie canzoni attraverso i videoclip, Spotify e tutte le piattaforme digitali per ascoltare tutta la mia musica.
0: Samuele, senti, il piatto più buono che mangi dalle tue parti qual è?
1: Ma ovviamente oggi ho mangiato uno spaghetto con le cozze nostrane, ragazzi.
0: Grande, Brindisi, hai capito?
1: Buono.
0: A Brindisi è fantastico. Grande Samuele Cavallo, il mondo gira, a Wolf DJ. Ciao Samu, buona estate.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: World DJ ti cattura.
1: Esattamente 11 minuti dopo le 23 e questo è tutto un programma così in diretta. Un programma con... Sì, tra poco arriveremo sulla luna. Tra poco arriva anche Brontolen Family. Manca davvero

e mi sto facendo davvero trascinare da questo ritmo di delle Sister Sledge. Is the greatest dancer Nico Zandolino, Back to the Disco Remix, un bel pezzo che trovate sui digital store.

disco più shazammato tra le prime 5, Talk to You. Numero 4 per Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo. E in terza c'è Maledetto sogno, incredibile, una canzone di Toto Cutugno di tanti anni fa. Giselle con The Majmi di Pile in seconda. E Ugel, Himalaya Angel, gli Ultranate, Moving to the Sun, disco più shazammato della settimana. Adesso però voglio farmi questo tuffo nella old music, nella musica che ci piace sempre e comunque, insieme a Mick Nagnall e la sua band storica, i Simply Red.

0: sembra un invito, no? C'è quella bella bionda lì al bancone del bar. Questa musica in sottofondo. E lei col ditino ti fa: come on boy, come on boy, come on boy, come on boy. Andiamo sulla luna, dai, andiamo sulla luna.
1: Siamo di nuovo qui.
0: Dove
1: ce
0: siamo?
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ma dove?
2: Non so come, ma siamo proprio tornati.
1: Amici, non immaginate che piacere ritrovarvi. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, direi spaziale.
0: Ma dove siete?
1: Ci piacerebbe condividerlo, come si fa con le foto delle vacanze.
3: Mamma idea, ragazzi, questa ve la dobbiamo raccontare.
0: Sì,
3: un'avventura
0: anche tu.
3: Fantastica, anzi spaziale, durata un anno. Io e il Maurizio su un bulli. Abbiamo fatto e visto di tutto, dal Medioevo alla Luna. Ma se mi avessero avvisata prima, avrei fatto meglio le valigie. Non avevo mai il vestito adatto all'occasione.
2: Lamentati. Io se sapevo che si andava a far visita a tutti sti personaggi storici, da ragazzo avrei cercato di star sveglia a scuola per saperne un po' di più.
1: Forza Max,
0: dai,
1: fai
0: dai
1: partire la registrazione.
0: Andiamo, dai.
3: Dai, adesso
0: sentiamo
3: un po'. Se volete
0: un po'
3: vi facciamo sentire
0: Viaggio sulla
3: cosa.
0: Luna.
3: Sciacca o pumello.
0: Veloci però, ragazzi.
2: Attenzione,
0: dai.
2: Premi quello.
0: Vai, start,
2: play.
0: Vai. Andiamo,
2: mi
0: andiamo.
2: Raccomando, anzi, pigia quello con scritto play.
0: Sulla Luna. Che avventura, ragazzi, qui a Wolf.
4: Ma dove eravamo rimasti? Ah sì. Dopo aver premuto il famoso tasto lampeggiante dentro il loro van, si erano ritrovati nell'Ottocento, nella notte di Natale, la notte dell'incoronazione.

0: nuovamente il famoso tasto per
1: viaggio nel tempo
0: di nuovo. Anno 2026.
1: Wow.
0: Ora.
2: Ignition sequence start.
1: Sono tornati Maurillo, Silvia e il Brontolo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: DJ on the road sulla luna. Wow, on the space.
3: Edizione straordinaria.
4: Edizione straordinaria.
1: Ma che succede?
4: Luglio 1969. I tre astronauti dell'Apollo 11 hanno toccato il suolo lunare alle 03:56, ora italiana.
5: Che polvere? Ma anche qui.
1: Ma eravate voi tre, ragazzi.
5: Siamo, ragazzi. Ma scusa, ma Silvia, ma che data avevi impostato? Ma non avevi impostato il 21 luglio del 2026?
6: Ma io nella fretta che ne so,
5: nella fretta? È 21 luglio, ma siamo sulla luna, ma non c'è nessuno qui! Ma guarda un po', guarda, è buio, non c'è nessuno!
6: Ah, ecco perché non c'è niente, una luce, un autogrill, un buio.
5: Aspetta, Silvia, Mauro, ma sullo sfondo, ma chi c'è?
1: Ma dove sono capitati?
4: I tre astronauti che credevamo essere
1: erano loro?
4: Dell'Apollo 11 in realtà erano i tre DJ Underhead. Silvia, Maurillo.
1: Ma riprendetevi, ragazzi, per favore.
5: Non è giusto, andiamo via, dai, andiamo via.
7: E questa volta lo stucco io.
1: È andata così, dai.
5: No, dovevo stuccarlo io.

0: Insomma, avete scoperto cosa? Che eravate voi i personaggi? Quelli sulla luna del 1969? Non lo sapevamo, ma è stata una notizia molto fresca quella.
1: DJ in diretta.
0: In diretta. Andiamo con la musica. Vai che si viaggia. Alcazar, Crying at the Discotheque. Wow.

Successo internazionale del 2001, questo per gli svedesi Alcazar. Sì, un brano comunque che ha questo sample storico, no? Di una song degli Chic del 79, Sheila, non so se la ricordate. Comunque, tra una cosa e l'altra, tra un pezzo del genere che passa qui da Wolf a quest'ora della sera del 30 luglio 2026, diventiamo anche, ve l'ho detto, tra una cosa e l'altra si diventa anche romantici. Sì, si parla di parole, le parole che si dicono con gli occhi, con le mani, con gli abbracci, con la pelle, sono le migliori che si possono dire, le migliori che si possono soprattutto ascoltare. Questo è il messaggio di Wolf.

Me la ricordo questa canzone al jukebox, erano gli ultimi tempi del jukebox, più bella cosa per Eros Ramazzotti. L'estate, l'amore, questi amori estivi che diventano sempre belli, indimenticabili, no? Quest'estate che arriva con passi leggeri, dipinge d'oro i sentieri e pensieri, e tra il calmo del mare e il profumo dei fiori sbocciano silenziosi i più dolci amori. Beh, poi c'è uno sguardo che sfiora il tramonto, un sorriso rende infinito ogni momento. Le mani si cercano sotto un cielo stellato mentre il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono le onde che custodiscono promesse sincere, la brezza racconta parole leggere, ogni bacio ha il sapore del sole e del mare, ogni istante invita il cuore a sognare. Ma l'estate come un tramonto va via, lasciando nel cuore una dolce nostalgia. Eppure chiamato sotto quel cielo blu, porta quell'estate dentro di sé sempre di più, perché l'amore d'estate non svanisce davvero, diventa un ricordo luminoso e sincero, una carezza che il tempo non può cancellare, un raggio di sole continua sempre, sempre a scaldare. E l'estate, la magia dell'estate. Arriva anche Olivia Dina Wolf, So Easy.

0: Ciao amore. Oh, che sei passato. Io non sopporto il caldo.
1: Fa caldo?
0: Però purtroppo devo lavorare.
1: Un po' di acqua.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Acqua fresca.
2: One Way, Wolf DJ.

Ogni giovedì su questa fantastica radio c'è Wall DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco che ci ha già salutato, e la bella musica. È il turno di Gianna Nannini. Io voglio te.

0: per Gianna Nannini e Walt DJ.
1: Hai sentito Walt DJ?
0: Non lo so, vedi tu.
1: Il lupo te le suona.
0: Te le suona, ma come non te le suona? Ma certo, certo che le suoniamo qui a Walt DJ. Ringraziamo tutti gli editori che hanno davvero una grande fiducia a darmi carta bianca il giovedì e lo fanno così, a busta chiusa. Si fidano ciecamente, sono davvero contento di questo. Ciao Manuel, dal chilometro più bello d'Italia ti sto ascoltando con un bel gelato. L'ho preso da Cesare. Salutiamo Cesare, che è un chiosco importantissimo in quel del lungomare di Reggio Calabria. Vi invitiamo anche a fare una capatina, poi capirai, una location davvero esclusiva, guardare la Sicilia dalla Calabria, insomma un momento, poi con un bel gelato magari, sì, bel vedere pure, bravo, tutti quei bei locali che funzionano, che fanno divertire tantissime persone, perché giustamente le vacanze, la vacanza soprattutto è anche questo. Ben trovato anche al mio amico Sandro che ci ascolta da San Daniele, questa località dove il prosciutto l'ha fatta diciamo famosa, no? E poi oggi mi spiegava Manuel, il mio amico Manuel Cuda, mi spiegava il fatto dello zio e del connubio con Giovanni Rana, i tortellini. Cioè veramente c'è stato questo connubio incredibile tra lo zio di Manuel e Giovanni Rana, perché poi Giovanni Rana fece il militare lì da quelle parti a Bolzano e insomma nacque questo connubio con i tortellini. È una bella storia che un giorno Manuel ci racconterà. Quanto è piccolo il mondo, veramente. Il mondo è un tortellino. Allora, Sandroni, l'ho salutato. Dario da Milano, ciao. Buonasera ancora a Tony dalla capitale. Ciao, grazie per stare con noi attraverso anche il DAB di Roma con Wolf DJ. Katia da Alto Pascio in quella della Toscana, ma che bello, voglia di Dance All Night, dicevano gli Eiffel 65. Li riascoltiamo con questa bella tournée che stanno anche facendo durante quest'estate 2026.
2: Mi chiedo ancora che ci faccio qui,

Parlavamo proprio dei 25 anni di carriera degli Eiffel 65. Mauri e Jeffrey potranno e porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre 25 anni di carriera, alternando brani che hanno segnato la storia proprio musicale di questo duo storico proprio per la musica made in Italy. Proseguono questo bel tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto, gratuita, a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà in piazza Umberto I. Quindi per gli amanti proprio degli Eiffel, beh, non mancate. Una produzione questa che ci piace molto, sta suonando bene ed è in qualche bella compilation dance. Loro sono due bravi producer calabresi, Nasini e Gariani. Questa è I Love You Anyway.

I love you anyway. Molto bravi, complimenti Nasini Gariani. Ci mandano tanti artisti, tante produzioni, e quando merita c'è poco da fare, bisogna farla ascoltare. Una bella produzione come questa da ottimo sound, per viaggiare. Anche salutiamo chi sta viaggiando magari nelle varie autostrade in questo momento. Mi raccomando, lo diciamo sempre, massima prudenza anche per quel tocchettino di click dell'occhio, no? Che dici no, non mi prende, ma riposatevi un attimo, fermatevi, chiudere 5 minuti gli occhi, riposare, ripartire è molto importante, no? La vita prima di tutto, la vita nostra e quella degli altri, ecco, questa è una cosa che bisogna sempre mettere in primo piano. Volevo salutare la Melilli Group di 2 minuti un libro con da leggere, che stasera ancora non ho mandato in onda. Spero almeno di far sentire un audio dei libri del mio amico caro, perché leggere, sapete quanto veramente può distrarre dalle solite cose che sono i social e impegnarsi ad ampliare ancora di più il nostro vocabolario per esprimere i propri concetti. Allora, una bella frase d'amore, mamma mia. Iniziò tutto così, un po' per gioco, un po' perché forse era già deciso. Scritto, magari da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, beh, quell'incontro, per magia, avviene e c'è poco da fare.

0: Time. Facciamo un piccolo adesso riepilogo di quello che è stato il Fuji Comics and Games. Lo facciamo con la nostra collega Consuelo da Fuji. Ciao Consuelo, ben trovata Wolf. Ciao, pronto?
1: Ciao Wolfini, ciao Max.
0: Dai, com'è andata queste due giornate di Comics and Games? Tutti a travestirsi, tutti a ballare con la musica che proponevate. Dai, raccontaci.
1: Assolutamente sì, quest'anno c'è stato il primo cosplay contest, direi molto partecipato, con tantissimo successo. Organizzato, c'è cioè, tutto un gruppo lì, Cantails, bravissimi davvero. E poi ci siamo stati noi con
0: Manuel
1: la nostra
0: Cuda.
1: Animazione e con Manuel Cuda e Chiara Battaglia.
0: Con Chiara Battaglia, dai, bravi.
1: Che l'hanno fatta un po' anche loro da padroni, si sono messi lì, staccano visti, lo dico sempre io, con 12 ore il primo giorno, 13 ore il secondo giorno di diretta TikTok, cioè non lo so, io... Noi siamo così vecchi che non ce l'avremmo mai fatta, Max.
0: Ma senti, il riscontro comunque c'è stato, no? Perché tanta gente ha scoperto questo, diciamo, Fuji Comics and Games, e magari il prossimo anno sarà ancora più incrementato di presenze.
1: Eh sì, allora ti dico che tra lo scorso anno, che è stato già un grande successo, prima edizione, e quest'anno... è cresciuto di ben 30 volte, mettiamola così.
0: Che bello.
1: Per portare un paragone, sì, è cresciuto in termini di richieste di espositori, tant'è che hanno dovuto raddoppiare e hanno dovuto rimandare, dire di no a tanti perché non c'era più posto, tant'è che il prossimo anno si pensa già a un cambio di location. È stato raddoppiato in termini di spettacolo, è stato inserito il contest dei cosplay, quindi è stato veramente una cosa fantastica. Altri spettacoli, Sid, che nell'ambito nerd è il, non so, che ne so, i Rolling Stones del rock, ecco, mettiamola così, quindi concerto finale, tantissima gente è confluita. I numeri non li so dire, ma rispetto allo scorso anno è stato proprio il boom.
0: Dai, allora sarà...
1: ci auguriamo che si cresca sempre di più.
0: Sarà un altro grande appuntamento quello del prossimo anno con il Fuji Comics and Games.
1: Ti
0: ringrazio. Il tempo stringe, salutaci Fuji. Consuelo, ti vogliamo bene, grazie per diffondere anche tu Wolf. Buonanotte. Grazie a Consuelo, ciao. Ci tenevo anche a farvi proprio sentire dalla voce di Consuelo, che è una delle l'organizzatrice, proprio perno principale di questa organizzazione del Fuji Comics and Games. Tanti travestimenti, tanta bella musica per stare insieme due giorni anche in diretta. Beh, veramente tutto molto bello. Credo proprio di salutarvi a questo punto, e mi dispiace per i libri che non vi ho potuto far sentire, perché comunque veramente altra serata pregna di tanti impegni. Solo ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con Wolf DJ. Grazie, buonanotte, vi lascio con Mina e Celentano, A un passo da te. Saluti da Max Martinelli, alla prossima. Buonanotte, belli.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Can somebody find somebody?

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.